0: luce, e lui non poteva, mi deve che non passi a testa qui, se poi lo passi a testa qui, e lui non poteva, non so, magari ti per puff, mi sto zitto in muie, e poi mi ha detto, la c'è parte noi, che la mia sa, no, no, no, qua è no, mi hai sentito, ma per tu asci, e sa che buce, li ripete, mi hai mucchiere, mi e prima mi ha attaccato, non ti hanno punto, no, là, ma mi ha detto, non è, ma ti voglio essere, mi viene a fare, non è, no, ma ti voglio essere, e più faccio la stessa, più faccio più altre cioè, sa che te non vaga, ma ti ciò palestri che ciò fea, sa te non no, ciò fea, se tu ti amie, ti guise, tu ti amie, e per il tempo, mi sto ti necessite, un zil me sa, con te ciò fea, come è, e più buona mattina, e ti se posso in me, un tuo obiscita là, e ti posso, un poco coverti, no, mette un anno a sta, grazie a sta, tu sui, no,
1: amen, alleluia,
2: le plaisir est à votre portée, il suffit d'accompagner la radio TV Lael. La TV Lael, votre choix idéal et référentiel.